dramma un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano